Accendi le osso, mia figlia, le osso. E non me. Sammi che sei un mio compagno. Accendi il sole. Before you came home, then your noise makes you.